0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amare è una parola scritta in pochi centimetri, ma ricca di sentimenti che aiutano la nostra anima. Chi ama ha un'anima.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine.

cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa, a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Per comprendere a che punto ti amo, bisogna che tu viaggi per 20 anni nel futuro e che tu mi veda prenderti tra le mie braccia esattamente come oggi.

0: ancora tu qui.
1: Canzoni d'amore, dimensione suono soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Un amore crollato, ricostruito, cresce forte, leggiadro, grande più di prima.

ti prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono.

Bentrovati amici e ascoltatori al nostro quotidiano appuntamento con l'astrologia. Il titolo della rubrica è Da anni ormai, Branco e le stelle. Vi auguro felicità. In maniera particolare saluto anche oggi, come saluto tutti i segni quando hanno il compleanno, la nostra bella bilancia Ariete. Per quanto riguarda l'amore, meglio di così veramente non si può desiderare. Toro, e usate le emozioni che provate in maniera positiva, perché anche le emozioni ci servono, per esempio, per inventare qualcosa di nuovo nel lavoro, in casa, in amore. Gemelli, a un certo momento però non saprete trattenervi nemmeno nei rapporti di lavoro, che adesso vanno coltivati con grande cura e diplomazia. Non potete, gemelli, per un colpo di testa, che io oggi temo, rovinare il tanto lavoro di preparazione che avete fatto in questi giorni. Cancro, avete Mercurio, Venere nello Scorpione, dunque c'è anche qualche cosa in amore che cresce. Insomma, anche un amore a prima vista può succedere sotto questo cielo. Del resto non sarebbe la prima volta, perché il Cancro, una delle belle caratteristiche è che si innamora di colpo, più volte anche nella vita. Leone, divertitevi casomai con le cose vecchie, per modo di dire, per esempio con quell'amore di sempre che non vi lascia e non vi lascerà mai. Vergine, ricordo che tutta la settimana è positiva per l'amore, incredibile per i viaggi, anche viaggi vicini. Infatti, appena vi spostate di 100 metri da casa, voi respirate meglio. Vado alla bilancia, devo dire c'è un amore che conquista Marte con Giove, e se siete voi che andate alla conquista, vincerete sicuramente. Scorpione, qualcosa è pronto per scoppiare, Scorpione, nel vostro lavoro, ma è bene liberarsi delle energie negative. Sagittario, non potete permettervi di essere distratti e di litigare, perché avete bisogno degli altri. Capricorno, che carino quell'amore, pensate, ha scelto come nascondiglio il vostro cuore, praticamente è arrivato, no? Come una bella mosca sulla miele. Oh, per quanto riguarda, sorridiamo un po', dai Capricorno, perché siete, da settimane così seri. Però io direi di pensare all'amore, ecco, va benissimo.

0: il lavoro. Acquario. E oggi Urano, anche domani, sarà molto agitato, ma non in maniera negativa per voi. Semplicemente vuole dire che avete bisogno di fare qualcosa di diverso in questa vostra vita. Magari in amore, qualcosa di selvaggio. Ed infine previsioni per il segno dei pesci. Sotto il profilo economico si annuncia una vera fortuna. Operazioni bancarie, speculazioni molto favorite da Giove. Aiuta la giustizia anche, e poi soprattutto vi fa vivere una vita da Grand Hotel. Mentre ringrazio il nostro gentile pubblico, vi auguro felicità e pensiero delle stelle. Il potere più grande che hai è sapere cambiare te stesso. Il mondo è la tua ombra e vedrai, ti seguirà.
1: Canzoni d'amore.

0: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
1: Le uova naturelle.
2: Canzoni d'amore.

0: Buongiorno da Laura Buono su Dimensione Sono Soft. Eccoci qui insieme per affrontare una nuova giornata, quella di mercoledì 7 ottobre, in cui la Chiesa venera la Beata Vergine Maria del Rosario, istituita per ricordare la vittoria della flotta cristiana nella battaglia di Lepanto del 1571, quindi bisogna tornare parecchio indietro negli anni. E noi ricordiamo anche i nati oggi. Buon compleanno a chi nasceva di 7 ottobre e vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio in questa giornata. Tanti auguri a Luis Capaldi, che compie 30 anni, quindi un bel compleanno tondo tondo. Lui che è davvero un grande esempio, perché dopo il crollo sul palco nel 2023, causato principalmente dalla sindrome di Tourette e poi 2 anni di stop per curarsi, quest'estate è tornato proprio su quello stesso palco tra gli applausi commossi del pubblico ed è andato alla grande. E adesso infatti è in giro per il mondo con un tour enorme che a giugno lo porterà anche qui da noi, a Milano. Buon compleanno anche a Simon Cowell, il producer e giudice più amato della TV, ma anche più temuto, devo dire, quello che ha lanciato X Factor e Britain's Got Talent in tutto il mondo. E poi continuiamo con gli auguri al nostro Neffa, nato in provincia di Salerno e poi trasferitosi piccolissimo a Bologna, dove è cresciuto anche artisticamente. E poi ricordiamo che oggi nasceva Domenico Rotella, ricordato come il maestro della pop art italiana. E chiudiamo con un fatto storico. Era il 7 ottobre del 1952 quando 2 ingegneri americani brevettarono il codice a barre e il primo prodotto venduto con l'uso di questo lettore di codici a barre, appunto, fu un pacchetto di gomme da masticare che oggi è conservato al Museo Nazionale di Storia Americana di Washington.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Questa cosa che tu arrivi e io inizio a sorridere non deve finire.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Ormai molta gente prende il caffè amaro, però un po' di dolcezza serve sempre la mattina per affrontare meglio la giornata. Ed eccola qui, quella dolcezza che non fa mai male, quella della musica. Erano i Maroon 5 con Sugar su Dimensione, sono soft. E oggi mi sa che un po' di zucchero per addolcire la giornata ci serve, visto che il cielo non sembra proprio essere dalla nostra parte. Credo che avremo bisogno dell'ombrello, però le conferme le abbiamo tra poco, come sempre, ascoltando insieme gli amici di Trebi Meteo.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
3: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
4: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
3: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
4: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
5: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
6: A settembre e ottobre Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre 39,90 euro anziché 89 euro, posti limitati.
5: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
7: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
8: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
9: Perturbazioni in avvicinamento alle regioni settentrionali, anche tra la Lombardia e il Piemonte prevediamo per questo mercoledì un aumento della nuvolosità e soprattutto il ritorno anche di piogge via via sempre più diffuse, dapprima in Piemonte ma poi raggiungeranno anche la Lombardia. Eppure questo giovedì sarà una giornata all'insieme di molta instabilità, anche se con un graduale miglioramento da ovest. Temperature in diminuzione con massime non oltre i 20-22 gradi. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo al mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

fuoco d'artificio. Achille Lauro con Perdutamente su Dimensione Suono Soft. Tra poco nell'appuntamento Good Life parleremo dei premi Nobel che stanno venendo assegnati proprio questa settimana e io posso dire di essere perdutamente innamorata di quei video che girano sui social in cui le persone che vincono il Nobel comunicano la vittoria ai familiari, agli amici, e devo dire che io mi faccio ogni volta un pianto perché deve essere un'emozione talmente grande per loro che riescono a trasmettermela tutta e io mi emoziono proprio come una bambina e sono davvero felice per loro e per quel momento che riescono a vivere.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Ogni anno c'è una settimana nella quale il mondo intero si ferma per scoprire chi ha cambiato in qualche modo la nostra conoscenza. E guarda caso quella settimana è proprio questa, cioè quella in cui vengono annunciati i premi Nobel. Abbiamo iniziato lunedì con il Nobel per la fisiologia e medicina, ieri è stata la volta della fisica, oggi della chimica, domani toccherà alla letteratura, venerdì alla pace e lunedì 12 alle scienze economiche. E il premio per la pace verrà annunciato a Oslo, l'unico, gli altri 5 invece vengono annunciati in Svezia. Però c'è un altro dettaglio curioso, perché il premio non nasce da una semplice votazione popolare. Il percorso in realtà comincia tanti mesi prima, coinvolge migliaia di nominatori qualificati e passa anche attraverso comitati e istituzioni scientifiche e culturali. Tra l'altro quest'anno è un anno importante perché i premi Nobel compiono 125 anni dalla prima assegnazione, che avvenne nel 1901. Alfred Nobel aveva stabilito nel suo testamento che la sua fortuna fosse usata per premiare chi avesse portato il più grande beneficio all'umanità, queste proprio le sue parole, e forse questa è proprio l'idea più interessante da portare nella nostra settimana, cioè che dietro ogni grande scoperta c'è qualcuno che ha avuto la curiosità di farsi una domanda diversa. La scienza, la letteratura, la cultura cominciano forse tutte dallo stesso punto, cioè da una persona che guarda quello che vedono tutti ma pensa diversamente, pensa e se provassimo a capirlo meglio, e poi in questi casi ci riesce anche.
1: Dimensione Suono Soft.

0: La voce calda e rassicurante di Barry White è proprio quello di cui abbiamo bisogno al mattino. Questa era Let the Music Play su Dimensione Suono Soft, che ci accompagna al termine di questa prima ora di Sveglia Insieme. Eh sì, te lo dico, la prima ora è già andata, ce ne restano altre due, ma con calma le affronteremo subito dopo aver ascoltato adesso le ultime notizie con la redazione.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino, fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buona giornata dalla redazione, buon mercoledì da Fabrizio Gaias. Il TAR della Lombardia ha bocciato i ricorsi, sono in tutto 6 contro la vendita di San Siro a Inter e Milan. L'iter per il nuovo stadio di Milano può accelerare verso Euro 2032. A Milano in circa 3.000 ieri al corteo di solidarietà per lo studente aggredito il 28 settembre scorso davanti al liceo Einstein, aveva staccato alcune locandine di blocco studentesco. Firmata la conciliazione tra gli operai della Cadel e la multinazionale americana delle costruzioni accusata di caporalato per il cantiere del consolato americano a Milano, da Cadel circa 31 milioni di euro a favore

0: di 300 lavoratori. Yannick Sinner torna nel 2027, il numero uno al mondo chiude in anticipo la stagione per curare un'infiammazione al ginocchio, salta anche le ATP Finals di Torino, il 15 novembre al Via e corsa a rivendere i biglietti. Andiamo in Francia con le proteste degli studenti, corte di tensioni in diverse città, scontri da Parigi a Lione con quasi 500 fermati e tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
1: Iniziamo questa seconda ora di Sveglia Insieme, buongiorno da Laura Buono su Dimensione Sono Soft, con una notizia straordinaria, perché da Milano puoi partire per la Luna senza nemmeno prendere un aereo, penso un po', e non è fantascienza, no. Dal 15 ottobre arriva Spazio Borgognone 26, un'esperienza in realtà virtuale che però ti permetterà di vivere in prima persona una missione lunare. Si parte dall'addestramento degli astronauti, poi si sale a bordo del gigantesco Saturn 5, si lascia la Terra e si viaggia nello spazio fino ad arrivare sulla superficie della Luna. E lì, grazie proprio alla realtà virtuale, si potrà anche camminare sul suolo lunare, una cosa che in pochissimi hanno realmente fatto. Come guida ci sarà Selene, un'assistente virtuale dotata di intelligenza artificiale, appunto, mentre audio autentici della NASA e ambientazioni curate proprio nei dettagli contribuiranno a farti sentire davvero dentro la missione. E l'idea non è limitarsi a guardare un film, ma diventare proprio parte dell'avventura, cioè mettendosi alla prova con procedure, coordinamento e manovre ispirate alla storica missione del 1969. Insomma, se hai sempre sognato di andare sulla Luna, adesso potrai farlo senza però lasciare Milano e soprattutto senza doverti preoccupare di come tornare a casa.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Gli incontri più importanti sono già combinati dalle anime, prima ancora che i corpi si vedano.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Fixio su Dimensione Solo Soft dei Coldplay, e c'è fermento tra i fan perché pare che a breve verranno annunciate le date del nuovo tour 2027 e dovrebbero venire anche qui in Italia, e non per poco: 5 date: Milano, Torino, Roma, Napoli, e addirittura si sta parlando anche di Bari. Staremo a vedere, perché per ora sono solamente voci in giro, però a breve avremo la certezza di quello che sarà, e speriamo sia effettivamente così.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
2: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
4: Per cambiare le finestre con punto sicurezza casa?
2: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
5: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808, o vai su puntosicurezzacasa.it.
2: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
6: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings, con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
7: La modalità vacanza è terminata.
8: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate, chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
9: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
10: Sei un ristoratore? Hai un

0: che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
1: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Circumario, Lonato e Braone.
2: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
4: Perturbazioni in avvicinamento alle regioni settentrionali, anche tra la Lombardia e il Piemonte prevediamo per questo mercoledì un aumento della nuvolosità e soprattutto il ritorno anche di piogge via via sempre più diffuse, da prima in Piemonte ma poi raggiungeranno anche la Lombardia. Eppure questo giovedì sarà una giornata all'insieme di molta instabilità, anche se con un graduale miglioramento da ovest. Temperature in diminuzione con massime non oltre i 20-22 gradi. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Colapesce di Martino con musica leggerissima su Dimensione Suono Soft. Lo so che la mattinata è appena iniziata, ma noi tra poco ce ne andiamo comunque al ristorante. Ci sediamo già a tavola per conoscere quelle regole di galateo semplici che ci possono salvare da qualche figuraccia.
1: La compagna ideale anche in mobilità. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Andare al ristorante dovrebbe essere un momento di svago e di piacere, e credo che la maggior parte delle volte sia così. Però può capitare che magari siamo invitati in un ristorante molto elegante e ci prende un po' d'ansietta perché non sappiamo certe cose, tipo ma quale posata uso, dove metto il tovagliolo, ma il bicchiere lo posso prendere così. E allora vediamo sei semplici regole di galateo che possono salvarci da qualche figuraccia. Prima regola: le posate si usano dalle esterno verso l'interno e quando hai finito le lasci parallele nel piatto. Quello è il modo elegante per dire al cameriere grazie, può portare via. Il tovagliolo invece, quello appena uno si siede lo mette sulle gambe, se si alza per andare in bagno lo mette sulla sedia e a fine cena lo mette invece in maniera ordinata sul tavolo. Il vino, passiamo alle cose che ci piacciono. Il calice si prende dallo stelo, non dalla coppa, così evitiamo impronte sul bicchiere, ma soprattutto evitiamo di scaldare il vino con la mano. Per chiamare il cameriere, poi, niente ehi col braccio alzato, magari anche le dita che schioccano, no. Basta uno sguardo, un piccolo cenno e vedrai che il cameriere arriva. E poi il momento più delicato: il conto. La regola è semplice: paga chi invita, e possibilmente senza trasformare il tavolo in una gara olimpica a chi afferra per primo il conto, anche se secondo me la soluzione migliore resta sempre dividere equamente, ma questa è opinione mia. E poi ultima nota molto molto dolente, il telefono. Ecco, secondo il galateo non va mai sul tavolo, ce lo teniamo in tasca o in borsa, e direi che possiamo anche lasciarlo tranquillamente lì e dimenticarcelo mentre siamo a cena, così possiamo viverci il momento e dedicarci a chiacchierare con gli altri.
2: Dimensione Suono Soft.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: sono brani più di altri che riescono a dare un senso alla giornata. Ecco, questo è uno di quelli, proprio letteralmente parlando, visto che si intitola Un Senso, brano meraviglioso di Vasco Rossi che abbiamo appena riascoltato qui su Dimensione Suono Soft e che ci porta al termine di un'altra ora di Sveglia Insieme. Tra poco ci sono le news, ma prima ti dico una cosa importante. Ottobre è il mese della prevenzione ed è il momento giusto per iniziare a prenderti cura dei tuoi capelli. Con l'Istituto Giglio puoi prenotare l'analisi SHS per il controllo completo della salute dei tuoi capelli e del cuoio capelluto. E solo fino al 31 ottobre l'analisi è in promozione a 39,90 euro invece di 89. Però attenzione, perché i posti sono limitati, quindi non aspettare che siano i tuoi capelli a chiedere aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota la tua analisi SHS. Istituto Giglio, a Milano in via Melchiorre Gioia e in tutta Italia. Visita il sito istitutogiglio.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto.

0: Vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte.
6: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Il TAR della Lombardia ha bocciato i ricorsi in tutto 5 contro la vendita di San Siro a Inter e Milan. Il comune ha venduto il Meazza e le aree limitrofe per 197 milioni di euro. I lavori per la costruzione del nuovo stadio inizieranno nella prima metà del prossimo anno, per concludersi a maggio 2032 per gli europei. Firmata la conciliazione tra gli operai della Cadel e la multinazionale americana delle costruzioni, accusata di caporalato per il cantiere del consolato degli Stati Uniti a Milano. Da Cadel circa 31 milioni di euro per 300 lavoratori, per stipendi arretrati e contributi non versati. C'è il rischio di guerriglia urbana. La questura di Lecco vieta il corteo pro-Pal previsto per oggi. È la giornata in cui Israele commemora i 3 anni dall'attacco del 7 ottobre guidato da Hamas, in cui circa 1200 persone furono uccise e 251 furono rapite. Lo sport: Jannik Sinner torna nel 2027, il numero uno al mondo chiude in anticipo la stagione per curare un'infiammazione al ginocchio. Ci ritroviamo tra circa un'ora.
3: Ultima ora di Sveglia con me, buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Incredibile ma vero, o forse qualcuno non si sorprenderà più di tanto, non lo so, io sì. Milano è entrata nella top 10 mondiale delle città più sportive, conquistando addirittura il 7° posto. E no, non lo so che lo stai pensando, non è solamente merito delle Olimpiadi invernali. Certo, averle organizzate insieme a Cortina ha dato una bella spinta, non possiamo negarlo, ma conta anche tutto quello che Milano rappresenta sportivamente durante l'anno, a partire ovviamente dal calcio, da Inter e Milan, e poi anche da un calendario di eventi internazionali che tengono alta l'attenzione sulla città. E così Milano è riuscita a fare un salto notevole, passando dal 27° posto nel 2024, il 9° l'anno scorso e ora 7°, quindi ha guadagnato ben 20 posti in 2 anni. E per capire ancora meglio il peso di questo risultato basta guardare chi si è lasciata alle spalle, tipo Losanna, Monaco di Baviera, Manchester, addirittura Washington. Davanti ci sono soltanto ovviamente 6 città, visto che è arrivata 7ª, tra cui New York, che quest'anno ha strappato il 1° posto a Parigi. Insomma, le Olimpiadi possono accendere riflettori sicuramente, però poi bisogna anche saperli tenere accesi, e Milano, tra calcio, grandi manifestazioni e vari appuntamenti sportivi, sembra per ora esserci riuscita. La vera sfida infatti adesso sarà fare in modo che l'effetto Olimpiadi non duri soltanto una stagione, ma diventi un'abitudine, e magari Milano riesca a salire ancora di più questa classifica delle città più sportive al mondo.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Se sai come usarle, le parole possono tanto. Se sai come usarli, gli occhi possono tutto.

0: Non è tempo per noi di Ligabue su Dimensione Suono Soft, e invece è proprio il tempo per noi da passare con lui, perché è in tour nei Palasport con Certe Notti 2026 e manca poco all'arrivo qui a Milano. Anzi, chiuderà il tour proprio a Milano il 24 ottobre all'Unipol Dome.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: È arrivato il sottocosto D'Ambros. Prezzi imbattibili, convenienza e risparmio garantito. Bonroll Aia con spec 680 grammi a soli 4,89 euro. Tonno in olio di oliva 3x70 grammi a soli 1,60 euro. Orata 400-600 grammi a soli 7,29 euro al chilo. Scopri tutte le offerte sottocosto su d'ambros.it.
4: Officine Locati presenta Mamma si è ristretto il garage.
5: Allegrisa, Allegrisa, avete comprato la macchina elettrica e volete ricaricarla con i cavi dell'alta tensione del San Gottardo nel vostro garage con una bella presa lunga? La soluzione è una sola, precisa.
4: Officine Locati, la basculante che elimina i contrappesi. Allarga il garage fino a 15 centimetri, in poche ore, senza opere murarie e beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
6: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings, con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
7: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
8: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
7: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
8: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
7: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
8: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
9: Dunque vediamo, spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
10: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
9: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
10: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
11: La modalità vacanza è terminata.
12: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
13: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.
1: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

vien da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

0: Mi riconosci le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: E sulle note di Jovanotti, le tasche piene di sassi, siamo pronti ad annunciare l'arrivo dell'uomo più atteso della mattinata, l'uomo che riesce a conquistarci con tutti i suoi consigli. Sto parlando ovviamente dell'uomo delle stelle, Branco, che siamo pronti ad ascoltare adesso segno per segno.
2: Bentrovati amici e ascoltatori al nostro quotidiano appuntamento con l'astrologia. Il titolo della rubrica è "Da anni ormai, Branco e le stelle". Vi auguro felicità. In maniera particolare saluto anche oggi, come saluto tutti i segni quando hanno il compleanno, la nostra bella bilancia Ariete. Per quanto riguarda l'amore, meglio di così veramente non si può desiderare. Toro, e usate le emozioni che provate in maniera positiva, perché anche le emozioni ci servono, per esempio, per inventare qualcosa di nuovo nel lavoro, in casa, in amore. Gemelli, a un certo momento però non saprete trattenervi nemmeno nei rapporti di lavoro, che adesso vanno coltivati.

0: con grande cura e diplomazia. Non potete, gemelli, per un colpo di testa, che io oggi temo, rovinare il tanto lavoro di preparazione che avete fatto in questi giorni. Cancro, avete Mercurio, Venere nello Scorpione, dunque c'è anche qualche cosa in amore che cresce. Insomma, anche un amore a prima vista può succedere sotto questo cielo. Del resto non sarebbe la prima volta, perché il Cancro, una delle belle caratteristiche è che si innamora di colpo, più volte anche nella vita. Leone, divertitevi casomai con le cose vecchie, per modo di dire, per esempio con quell'amore di sempre che non vi lascia e non vi lascerà mai. Vergine, ricordo che tutta la settimana è positiva per l'amore, incredibile per i viaggi, anche viaggi vicini. Infatti, appena vi spostate di 100 metri da casa, voi respirate meglio. Vado alla Bilancia, devo dire c'è un amore che conquista Marte con Giove, e se siete voi che andate alla conquista, vincerete sicuramente. Scorpione, qualcosa è pronto per scoppiare, Scorpione, nel vostro lavoro, ma è bene liberarsi delle energie negative. Sagittario, non potete permettervi di essere distratti e di litigare, perché avete bisogno degli altri. Capricorno, che carino quell'amore, pensate, ha scelto come nascondiglio il vostro cuore, praticamente è arrivato, no? Come una bella mosca sulla miele. Oh, per quanto riguarda, sorridiamo un po', dai Capricorno, perché siete, oh, da settimane così seri. Però io direi di pensare all'amore, ecco, va benissimo il lavoro. Acquario, e oggi Urano, anche domani, sarà molto agitato, ma non in maniera negativa per voi, semplicemente vuole dire che avete bisogno di fare qualcosa di diverso in questa vostra vita, magari in amore qualcosa di selvaggio. Ed infine previsioni per il segno dei Pesci. Sotto il profilo economico si annuncia una vera fortuna, operazioni bancarie, speculazioni molto favorite da Giove, aiuta la giustizia anche, e poi soprattutto vi fa vivere una vita da Grand Hotel. Mentre ringrazio il nostro gentile pubblico, vi auguro felicità e pensiero delle stelle. Il potere più grande che hai è sapere cambiare te stesso. Il mondo è la tua ombra e vedrai, ti seguirà.
1: La radio del benessere.

0: E tu come stai? Di Claudio Baglioni su Dimensione Suono Soft. Ma io lo chiedo a te, tu come stai? Come sono andate queste 3 ore di sveglia? Perché abbiamo terminato e quindi è giusto chiedere, voglio sapere, per affinare un po' il tiro, così magari domani mattina potrà andare meglio. Non lo so, spero sia andata bene comunque, spero che tu adesso sia sveglio, sveglia al punto giusto per affrontare il resto della giornata. Ma di questo parleremo tra poco nel momento dei saluti.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: E quindi come stai? Come è andata questa sveglia? È il momento di fare un bilancio perché abbiamo terminato.

0: E io spero che tu sia riuscita a svegliarti al punto giusto, come dicevo prima, per adesso affrontare il resto della mattinata. Però anche se hai un occhio ancora mezzo chiuso, non c'è nessun problema, perché ora arriva la compagnia di Francesco Cavuoto e vedi come li apri bene tutti e due gli occhi. E allora ti lascio con lui fino alle 13, ti auguro uno splendido mercoledì e ti do appuntamento a domani mattina. Io tra le 6 e le 9 sono sempre qui puntuale ad aspettarti, tu raggiungimi pure quando vuoi. Quindi buona giornata e a domani. Ciao ciao.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
4: Le uova naturelle.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
7: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
8: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
9: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Una buona giornata e buon mercoledì dalla redazione e da Fabrizio Gaias. Operazione della polizia con sé, custodie cautelari e perquisizioni in varie province nei confronti del mandante e degli esecutori del tentato omicidio di un albanese. Fu un regolamento di conti il 2 luglio a Castione Andevenno in provincia di Sondrio, in azione un comando di 4 persone di origini calabresi. Il TAR ha bocciato i ricorsi contro la vendita di San Siro a Inter Milan, lavori al via nel 2027, il comitato Simeazza annuncia il ricorso al Consiglio di Stato. Si indaga per disastro colposo per l'esplosione di Via Longo a Bergamo. Il tubo del gas dell'appartamento è stato svitato. Dei feriti la più grave, una donna in fin di vita al Niguarda. Lo sport: Yannick Sinner torna nel 2027. Il numero uno al mondo chiude in anticipo la stagione per curare un'infiammazione al ginocchio e salta alle ATP Finals di Torino. 3 anni dall'attacco del 7 ottobre furono uccise 1200 persone e 251 furono rapite da Hamas. Ci risentiamo tra circa un'ora.
12: Abbiamo scollinato, come dicono i runner quando fanno 10 km, arrivano al quinto e si scollina, cioè si sale e poi si torna indietro, perché siamo a mercoledì, nel cuore di questa settimana, e quindi io intravedo già il weekend, già da qui, anche se è ancora mercoledì e è ancora il 7 di ottobre. Buongiorno, sono Francesco Cavuoto, questa è la radio del benessere che ti regala sicuramente tanti contenuti come le Good Life, i segreti in tavola di Francesca Romana Barberini, Travel Experience di Beppuzzo Pellegrino e poi ancora tanta buona musica insieme anche all'informazione, le grandi voce del cinema. Che ne dici di iniziare questa mattinata insieme alla radio del benessere? La risposta è per caso sì? E allora iniziamo.
10: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
13: Fatti amare per i tuoi difetti, che i pregi sanno amarli tutti.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Uberphonic, Mad About You, nella mattinata di Dimensione Suono Soft. Ancora buongiorno dalla radio del benessere. Tra pochissimo torniamo con la radio dei viaggi. Sì, perché si sposta proprio tutta la troupe di Dimensione Suono Soft insieme a Beppe Pellegrino, che ci accompagna così in giro per il mondo. Scopriamo oggi dove ci accompagnerà.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese,

0: Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
2: La modalità vacanza è terminata.
3: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
4: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
5: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings, con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
6: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
7: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
6: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
8: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
6: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
9: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
10: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
11: Dimensione suono soft. Oh, sì.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Gianni Togni con Luna, Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Scopriamo oggi dove ci accompagna BP. Chi è BP? È Beppe Pellegrino, la sua Travel Experience. Vai Beppe, siamo tutti con te. Dai Beppe, siamo tutti con te.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Amici, pronti? Oggi vi voglio raccontare di una nazione che secondo me è bellissima, non è molto di moda, non è molto frequentata da noi italiani, ma abbastanza dagli europei e moltissimo dagli americani, perché è bellissima e tristemente famosa per altri motivi. Sto parlando della Colombia e oggi vi voglio portare in un fiume bellissimo, si chiama Caño Cristales, che vuol dire acqua cristallina, acqua trasparente. Qui ti trovi davanti a un fiume e pensi che qualcuno abbia versato dei colori nell'acqua. Veramente sono 5 colori. Pensate, 5 colori, il rosso, il giallo, il verde, il blu e il nero. È l'unico fiume al mondo con tutti questi colori nello stesso momento. Il Caño Cristal è in Colombia, come vi dicevo, ed è chiamato veramente il fiume dei 5 colori. La sua particolarità dipende da una pianta acquatica che si chiama la Macarenaria clavigera, che durante alcuni periodi dell'anno assume tonalità rosso e rosa. Poi immaginate di camminare lungo il fiume tra rocce antiche e foreste tropicali. Quindi l'acqua scorre lentamente e lascia entrare dei colori sul fondo. E qui diventa verde, è una meraviglia delicata che dipende dalla luce, del livello dell'acqua e della stagione, quindi dall'altezza dell'acqua. Vedi sul fondo questo verde, abbiamo già il rosso, il giallo, il verde e adesso passiamo al blu e al nero. La cosa che ti affascina è che la natura riesce a creare un paesaggio che sembra artificiale, senza usare niente di artificiale, tutto naturale, non ci sono pennelli né vernici. Qui c'è una pietra che si sgretola, molto delicata, nera, e forma uno strato nero e anche blu. Ed ecco qui che abbiamo composto i 5 colori del Caño Cristales. Ti viene in mente che a volte il mondo ci sorprende proprio quando smettiamo di cercare qualcosa di straordinario. Cerchiamo, ce l'abbiamo già. È proprio lì, in Colombia. Basta seguire un fiume, guardare bene e lasciarsi stupire. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: e dimmi che non vuoi morire. Patti Pravo, la prima ora è stata archiviata, ce ne saranno altre tre, la prossima è quella con le Good Life, ma prima c'è la nostra informazione qui su Dimensione Suono Soft.
1: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
2: E le bollette a sorpresa.
1: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
2: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
1: Lo vedo, è uno spazio a 5.
3: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
7: Fastweb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
8: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore, è la prevenzione.

0: prevenzione che fa la differenza.
1: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta, solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 €. Posti limitati.
0: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istitutogiglio.it.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 € al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 €, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 € solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buona giornata dalla redazione, da parte mia Fabrizio Gaias. Riprende il percorso del nuovo San Siro a Milano. Il TAR ha bocciato i ricorsi contro la vendita dello stadio a Inter e Milan, lavori al via nel 2027. Il comitato Simeazza annuncia il ricorso al Consiglio di Stato. Si indaga per disastro colposo per l'esplosione di Via Longo a Bergamo. Il tubo del gas dell'appartamento è risultato svitato. Dei feriti, la più grave, una donna in fin di vita al Niguarda. Non ha eredi diretti Loredana Spiga Veniera. Ha donato al comune di Varenna una villa sul lago di Como che vale 1,6 milioni di euro. Sarà destinata ad attività sociali, culturali e turistiche. C'è il rischio di guerriglia urbana. La questura di Lecco vieta il corteo Propal previsto per oggi. Oggi è la giornata in cui Israele commemora i 3 anni dall'attacco del 7 ottobre 2023 guidato da Hamas, in cui circa 1200 persone furono uccise e 251 rapite. Il ricordo oggi di Meloni e Mattarella. E tutto, ci ritroviamo con altri aggiornamenti tra circa un'ora.
6: Ti faccio una domanda da papà parsimonioso. Quante cose stanno consumando energia a casa tua mentre tu credi che siano spente? La TV, la console, il decoder, il computer, gli elettrodomestici in stand-by. Insomma, c'è gente che lavora a casa nostra anche quando noi dormiamo. Lo scopriamo tra pochissimo all'interno delle Good Life. Intanto si riparte verso un'ora piena di successi e prima ancora una grande voce del cinema, quella di Vittorio Guerrieri, che ci dedica un dolce aforisma d'amore.
7: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Mi dissero che per farla innamorare dovevo farla ridere. Ma ogni volta che ride, mi innamoro io.

Perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: La promessa, Eros Ramazzotti, quante lucine rosse hai sugli elettrodomestici e su tutti gli strumenti tecnologici a casa in questo momento e anche di notte e magari mentre dormi risucchiano la tua energia e anche gonfiano le bollette? Ne parliamo tra pochissimo. Good Life, dimensione Monosoft.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Officine Locati presenta Mamma si è ristretto il garage.
5: Allegrisa, Allegrisa, ti inseguono i federali di Mendrisio e alla folla velocità di 64,5 km devi centrare il bus del garage per nasconderti e hai paura di grattare? La soluzione è una sola, precisa.
4: Officine Locati, la basculante che elimina i contrappesi, allarga il garage fino a 15 cm in poche ore senza opere murarie e beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
6: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
8: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
9: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
10: Dunque vediamo, spremi agrumi,

0: Bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
1: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
0: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
1: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
2: La modalità vacanza è terminata.
3: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
4: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
5: È arrivato il sottocosto d'Ambros, prezzi imbattibili, convenienza e risparmio garantito. Stinchi di suino a soli 2,99 euro al chilo. Biscotto Rossaiva Baoletto 2 kg all'incredibile prezzo di 4,56 euro. Zucca Delica a soli 99 centesimi al chilo. Scopri tutte le offerte sottocosto su d'Ambros.it.
6: Dimensione Suono Soft.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raffi.

Oggi è l'Energy Efficiency Day, che significa, sembra un parolone difficile, no? Ma sembra, è praticamente quello che facevano le nostre nonne e i nostri nonni, è cercare di risparmiare il più possibile laddove si può risparmiare. Io per esempio avevo una cosa a casa di mia nonna che, se ricordo, mi fa molto ridere. Ricorderai, se hai più o meno la mia età, che prima i telefoni a casa, c'era innanzitutto un solo telefono, non c'erano tipo quattro cellulari più il telefono di casa, c'era solo il telefono di casa e soprattutto c'era il telefono, a volte c'era il duplex, quello che tu in qualche modo condividevi anche con qualcuno del piano di sopra, di sotto, il vicino, e quindi a volte alzavi il telefono e sentivi le telefonate di quello a fianco. Ma questa è storia vecchia. Intanto, che aveva mia nonna? Aveva messo un lucchetto sul numero, se non sbaglio era l'1, in modo che tu non potessi, sul telefono a rotelle, a disco, in modo che tu non potessi fare nessuna telefonata se non autorizzata. Quindi arrivava lei con la chiave, apriva il lucchetto e tu potevi tranquillamente fare i numeri e le rotelle. Bene, detto questo, adesso il telefono a rotelle non c'è più, ma ci sono tante luci, tanti stand-by di casa, per esempio la console, il decoder, il router e tante altre robe, gli elettrodomestici in stand-by. Ci sono tante cose che risucchiano energia anche mentre dormiamo. Allora io oggi ti consiglio di fare una specie di ispezione, perché oltre a queste lucette ci sono tanti altri piccoli particolari o consigli che potresti, diciamo, attivare nella tua vita per risparmiare un po'. Per esempio, fare il bagno con il tappo della vasca mezzo aperto, oppure attivare i termosifoni e poi lasciare la finestra spalancata. È come se stessi pagando uno per riscaldarti la casa e un altro per farti uscire il calore, quindi capisci bene che non funziona così. Allora stasera fai una cosa: quando torni a casa, fai un giro tipo una caccia al tesoro, mappati

0: tutte quelle lucette rosse che ti fanno consumare energia, e se qualcuno è più da 3 anni lì che sta accesa, presentati, perché ormai condividete lo stesso tetto, convivete nella stessa casa e magari non l'avevate mai fatto. Tantissimi buoni motivi per ascoltare la radio del benessere. Queste sono le nostre Good Life.
1: Dimensione suono soft.

0: Paul Young, Lover the Common People, canzone che chiude la prima metà di questa mattinata su Dimensione Suono Soft. Tra poco l'informazione, ma prima un consiglio per te. Ottobre è il mese della prevenzione ed è il momento giusto per iniziare a prenderti cura dei tuoi capelli. Con l'Istituto Giglio puoi prenotare l'analisi SHS per il controllo completo della salute dei tuoi capelli e del cuoio capelluto. Solo fino al 31 ottobre l'analisi è in promozione a €39,90 anziché 89, ma attenzione, i posti sono limitati. Non aspettare che siano i tuoi capelli a chiedere aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota la tua analisi SHS. Istituto Giglio a Milano in via Melchiorre Gioia e in tutta Italia. Visita istitutogiglio.it.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
9: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
10: O come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
9: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
10: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
9: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
11: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato, che garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. San Siro, il TAR ha bocciato i ricorsi contro la vendita a Inter Milan per 197 milioni, lavori al via nella prima parte del 2027, ricorso al Consiglio di Stato annunciato dal comitato Simeazza. Firmata la conciliazione tra gli operai della Cadel e la multinazionale accusata di caporalato per il cantiere del consolato americano a Milano, a 300 lavoratori vanno 31 milioni per stipendi arretrati e contributi non versati. Si indaga per disastro colposo per l'esplosione di Via Longo a Bergamo. Il tubo del gas dell'appartamento è stato svitato di fianco a una pinza. Dei feriti

0: la più grave, una donna in fin di vita al Niguarda a Milano. Regolamento di conti tra bande di latinos con mazze, macete e pistole, due feriti ieri sera in due raid a Cologno Monzese, indagano i carabinieri. Rischio di guerriglia urbana, la questura di Lecco vieta il corteo Propal di oggi, è la giornata in cui Israele commemora i 3 anni dall'attacco del 7 ottobre in cui furono uccise circa 1200 persone e 251 furono rapite. Sentiamo su questo Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: È il 7 ottobre e la memoria non può non andare a quello che è successo 3 anni fa. Quello scoperchiare l'inferno che ha portato alla guerra di Gaza. Quell'azione di Hamas che ha fatto 1200 morti in Israele nella stessa mattinata e che ha portato a 250 ostaggi portati nella striscia di Gaza. Quella era la sfida a Israele. Li portiamo con noi, venitele a prendere se ce la fate. E quello ha dato la stura a un conflitto che Israele ha affrontato, dati alla mano, numeri alla mano, a posteriori nel modo peggiore, perché l'opinione pubblica internazionale ha visto il volto bellico, ma anche feroce, della potenza dello Stato ebraico, contro quella che sembrava una popolazione indifesa, anche se ovviamente c'era Hamas, anche se ovviamente c'era la Jihad islamica. Ma nessuno può dimenticare appunto come tutto questo è iniziato. I torti si assommano nelle guerre e purtroppo non sempre alla fine il risultato è che chi ne ha fatti di più perde le guerre. La guerra è una logica di potenza ed è una logica che comporta l'arrivo di altri potenti. Il Board of Peace che ha imposto la tregua di Gaza, che fine ha fatto? Che ruolo ha avuto oltre a quello di frenare, se non fermare definitivamente il conflitto? Sono tutte domande che restano, ma non si può dimenticare come è iniziato tutto, quando è iniziato tutto, chi ha iniziato tutto.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
3: Una buona mattinata da Francesco Caboto e da Dimensione Suono Soft. Segnatelo se venerdì devi muoverti a Milano. Sciopero di bus, tram e metropolitane ATM. Lo sciopero è previsto per venerdì 9 ottobre e ci sono due fasce orarie da ricordare. I mezzi potrebbero fermarsi dalle 8.45 alle 15 e poi di nuovo dalle 18 fino alla fine del servizio. Quindi saranno garantiti gli spostamenti del primo mattino fino alle 8.45 e poi quelli tra le 15 e le 18. Lo sciopero riguarda tutte le linee ATM. I treni invece circoleranno regolarmente. Naturalmente venerdì non sono coinvolti nell'agitazione, quindi se puoi organizza gli spostamenti tenendo a mente soprattutto questi tre orari, 8.45, 15 e 18, che venerdì mattina potrebbero essere più utili del fin del bancomat. Si riparte verso una nuova ora di musica, Mariah Carey con Hero e prima ancora la voce di Elena Bianca e un dolce aforisma d'amore, tutto per te.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
4: La vita mi è splendida quando la mia fantasia regna nella tua libertà d'essere amato.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Ed Sheeran con Afterglow. Dimensione suono soft. Tra pochissimo i consigli quotidiani di Francesca Romana Barberini, la nostra icona del food. Stai lì.
1: Test musica soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test musica soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
5: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
6: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
7: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
8: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
9: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
10: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Sicco Mario, Lonato e Braone.
11: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: Dunque vediamo, spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
13: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
12: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
13: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
14: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings, con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
15: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
16: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
17: Dimensione Suono Soft.

0: Captain of a Heart, dimensione suono soft. Pronti per ascoltare i consigli di Francesca Romana Barberini? Se ti perdi quelli del mattino, li ascolti il pomeriggio? No, perché sono due consigli diversi, quindi se ti perdi quelli del mattino, ti sei persi quelli del mattino. Ma c'è il nostro podcast sul sito dimensionesuonosoft.it e anche sulla nostra app. Ma se li ascolti in diretta, ha tutto un altro sapore.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Il gusto può essere davvero per tutti? Beh, la risposta è sì, soprattutto quando il cibo diventa un'occasione per incontrarsi, conoscere storie diverse e scoprire che a tavola l'inclusione può essere anche buonissima. E questo weekend, infatti, a Bologna torna C'è più gusto per tutti, nuova edizione dell'evento. Con noi Eleonora Cozzella, direttrice del Gusto, mensile di Repubblica dedicata al mondo dell'enogastronomia e organizzatrice anche di C'è più gusto. Cara Eleonora, benvenuta a Segreti in tavola.
3: Ciao Francesca e salve a tutti.
2: Allora, quali sono le novità di questa edizione di C'è più gusto per tutti?
3: Allora, le novità sono tante. C'è per esempio il Teatro del Gusto, che è una serie di cooking show uno via l'altro, dove non solo si può assistere alle cucinate degli chef, ma si può anche assaggiare. C'è anche una piccola sfida con l'intelligenza artificiale. Poi torna l'asta del gusto, quindi esperienze uniche messe all'asta da produttori, chef, dove insomma chi se le aggiudica non solo vivrà un'esperienza unica, ma farà anche del bene, perché va tutto in beneficenza all'associazione Eta Beta Onlus. E poi ci sono i campioni del gusto, quindi scopriremo chi sono i migliori professionisti del mondo dell'enogastronomia, rigorosamente under 30 per questo 2026.
2: Ci saranno anche momenti di incontro, di talk, sentiremo parlare ospiti internazionali oltre ai grandi ospiti italiani. Ce n'è uno in particolare che vuoi indicarci?
3: Allora, sono tutti grandi.

0: di chef, ciascuno nel loro specifico settore, però direi un po' di nomi internazionali come quello di Albert Adrià, che insieme al fratello Ferran ha contribuito alla vera e propria rivoluzione di El Bulli, ma poi c'è anche René Franck, per esempio, che con il suo Coda a Berlino ha creato uno stile unico perché lui applica le tecniche della pasticceria a tutto pasto, quindi interessantissimo. E poi il nostro Massimo Bottura, che è italiano, ma insomma, che il mondo ci invidia.
1: Assolutamente. Senti, Eleonora, ridiamo le indicazioni. Quindi, Palazzo Renzo, siamo a Bologna, 10.
0: Palazzo Renzo, siamo nel cuore di Bologna, un palazzo medievale bellissimo. Sabato e domenica dalle 11 del mattino fino alla sera, perché ci sono anche cocktail e DJ set con Alex Farolfi, la sera. Soprattutto l'ingresso è gratuito per tanti assaggi e tante chiacchiere. Basta registrarsi sul sito ilgusto.it.
1: Assolutamente, vi aspettiamo, ci sarò anch'io.
0: Infatti, ti aspetto. Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao Leonora, grazie mille,
0: Grazie
1: buona
0: a te,
1: giornata.
0: ciao.
1: Ciao. L'appuntamento con Segreti in Tavola torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con.
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
2: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Spice Girls, Viva Forever, canzone che chiude la terza ora. Arriviamo all'ora della decompressione, sì, il tempo dell'informazione e poi ci rilassiamo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
4: E le bollette a sorpresa.
3: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
4: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
3: Lo vedo, è uno spazio a 5.
5: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è mia fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te. O chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
7: Le uova naturelle.
8: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
10: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto.

0: Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Il TAR ha bocciato i ricorsi contro la vendita di San Siro a Inter e Milan per 197 milioni. I lavori al via nella prima parte del 2027. Il comitato Simeazza però annuncia il ricorso al Consiglio di Stato. Lite in un bar di San Giuliano, ferito il titolare, un cittadino cinese che è stato colpito con un bicchiere di vetro al collo e portato in ospedale a San Raffaele in codice rosso, in fuga l'aggressore. Si indaga per disastro colposo per l'esplosione di Via Longa a Bergamo, il tubo del gas dell'appartamento è stato svitato, dei feriti la più grave è una donna in fin di vita al Niguarda. Firmata la conciliazione fra gli operai della Cadere e la multinazionale accusata di caporalato per il cantiere del consolato americano a Milano, a 300 lavoratori vanno 31 milioni per stipendi arretrati e contributi non versati. 3 anni dall'attacco del 7 ottobre furono uccise 1200 persone, 251 furono rapite da Hamas. Per il capo dello Stato Mattarella, un monito contro l'odio. Ed è tutto le news, torno tra un'ora.
4: Attivazione on sull'ora della decompressione del pomeriggio di Dimensione Suono Soft, come tutti i giorni, tra le 12 e le 13. Che significa? Significa che mettiamo più musica e facciamo meno chiacchiere. Allora vuoi sentire che musichetta sentiremo? Il cielo in una stanza con la voce di Ornella Manoni? Ti piace? Ti piace? Ti piace o presepe? E allora ascoltiamola e iniziamo subito con Emiliano Coltorti e un dolce aforisma d'amore.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
6: Non è niente. Sta tranquilla. È solo il cuore.

0: stella di... Cesare Cremonini, la nuova stella di Broadway, dimensione, suono soft. La nostra playlist iconica torna tra poco. Stai lì, un po' di pazienza.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: È arrivato il sottocosto D'Ambros. Prezzi imbattibili, convenienza e risparmio garantito. Rosbif di vitellone intero 5 kg all'incredibile prezzo di 15,99 € al chilo. Philadelphia Original 250 grammi all'incredibile prezzo di 1,98 €. Bistecche scelte di scottona soli 12,99 € al chilo. Scopri tutte le offerte sottocosto su d'ambros.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
1: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
1: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
3: La modalità vacanza è terminata.
4: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate, chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
5: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
6: Officine Locati presenta Mamma si è ristretto il garage.
7: Grazie mille, no, triste per i modi, sacramente che le belle per lasciare vivi alla vettura, scala viso, mezzo loca, resti misti, modi, slargata dul garage.
8: La soluzione è una sola, precisa.
6: Officine Locati, la basculante che elimina i contrappesi. Allarga il garage fino a 15 cm, in poche ore, senza opere murarie e beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
9: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
10: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
11: Dimensione suono soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

Bijur nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft insieme a Francesco Cavuoto fino alle 13, qualche minuto ancora. Ho dato una spizzata veloce alla scaletta e devo dire che ti conviene rimanere fino alla fine perché ho dei dischi incredibili da farti ascoltare, che poi continuerà la nostra playlist insieme a Fabiana Sera, che arriva alle 13 e ti accompagna fino alle 5. Insomma, un successo via l'altro senza soluzione di continuità. Tutto questo si chiama Dimensione Suono Soft. Lui invece è il mitico Antonello Venditti.

0: con Forever Young degli Alphaville chiudiamo il nostro appuntamento di oggi su Dimensione Suono Soft. Ci sentiamo domani, se ti va, giovedì gnocchi, a partire dalle 9, subito dopo Laura Buono. Adesso Fabiana Sera ti accompagna fino alle 5 con la nostra playlist fino a ora di aperitivo, appunto. Da Cavuoto, che sono io, un abbraccio, un bacio, buon appetito e ci sentiamo domani. Ciao!
1: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
2: E le bollette a sorpresa.
1: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
2: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
1: Lo vedo, è uno spazio a 5.
3: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
6: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
8: A settembre-ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
7: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Angela Taccia, uno dei difensori di Andrea Sempio, indagato nella nuova indagine della Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi del 13 agosto 2007 a Garlasco, è in tribunale a Pavia per ascoltare le intercettazioni. I legali hanno anche inviato un'istanza al tribunale per sapere se Andrea è indagato per corruzione. Il TAR ha bocciato i ricorsi contro la vendita di San Siro a Inter e Milan per 197 milioni, lavori al via nella prima parte del 2027, il comitato Simeazza però annuncia

0: il ricorso al Consiglio di Stato. Lite in un bar di San Giuliano, ferito dal titolare che è stato colpito con un bicchiere di vetro al collo e portato alla San Raffaele in codice rosso, in fuga invece l'aggressore. Si indaga per disastro colposo per l'esplosione di Via Longa a Bergamo, il tubo del gas dell'appartamento è stato svitato, dei feriti la più grave una donna in fin di vita al Niguarda. Nobel per la chimica alla francese Enrico Hagan e alla giapponese Kenzo Sohai per gli studi sulla simmetria delle molecole. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
1: Ti accolgo con un sorriso, ricordati queste parole, ti accolgo con un sorriso, nel primo pomeriggio di questo mercoledì 7 ottobre. La voce è quella di Fabiana Sera, saluto e ringrazio il mio collega e amico Francesco Cavuoto, saremo insieme fino alle 17 per parlare, tra l'altro, del potere di un piccolo gesto, di un piccolo comportamento facciale che abbiamo appena fatto per salutarci, ovvero fammi un sorriso, dai, cominciamo così. Ti racconto la storia di una faccina gialla, ti racconto un sacco di cose legate proprio a questo sorriso, il potere di quest'arma a salve che abbiamo tutti quanti, magari la sottovalutiamo un pochino. Nella seconda Good Life, mamma mia che cosa bella, uno stimolo naturale e di benessere che ognuno di noi fa prendendo in mano qualcosa che abbiamo in libreria, magari sulla scrivania, e lo facciamo istintivamente e ci crea tanto benessere. Dai, non ti spoilerò nulla, anche perché abbiamo un sacco di dischi da sentire tutti insieme, il primo lo conosci, lo canti e ti piace un sacco, scommettiamo. Dai, cominciamo, buon pomeriggio.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Se l'amore è cieco, tanto meglio, si accorda con la notte.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Vanessa Carlton con A Thousand Miles. Ieri abbiamo parlato di curve, oggi continuiamo con una curva bellissima. Nella prossima Good Life ti parlo di sorrisi.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. CasinaValadier.it.
3: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
4: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
3: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
5: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
3: Fatto, domani vengono a prendere le

0: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.
1: Dunque, vediamo. Spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
2: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
1: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
2: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
3: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings, con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il

0: tuo oro usato, affidati a Oro Fino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merci. Oro Fino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: Ti aspettiamo nei punti vendita Oro Fino della Lombardia.
2: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
4: Dimensione Suono Soft.

Parliamo di sorriso, ma parliamo di uno in particolare. Sai che fu un pubblicitario americano che si chiamava Harvey Ball a disegnare nel 1963 la mitica faccina gialla che oggi conosciamo tutti come smile. Non poteva immaginare che sarebbe poi diventata un simbolo globale conosciuto davvero dappertutto. Anni dopo, per contrastare l'uso un po' troppo commerciale di quella faccina, propone di dedicarle un giorno all'anno in cui fare almeno un gesto gentile e trasmetterlo. La sua regola è improve the world's smile, ovvero migliorare il sorriso del mondo un atto alla volta, un piccolo atto alla volta. In molti calendari italiani questa giornata viene ricordata oggi, in perfetta coincidenza, se vuoi, con l'autunno, che porta con sé un naturale bisogno di leggerezza. E la scienza dà ragione a Mr. Ball, perché sorridere anche volontariamente avvia, quindi senza motivo, avvia gli stessi muscoli facciali collegati, pensa, al rilascio di endorfine. Quindi tu non è che devi, anche senza senso, tipo ti guardi allo specchio e sorridi.

0: ridi, che sembri uno scemo, però non lo sei. Tanto che il cervello fatica a distinguere un sorriso vero da uno allenato. Alcuni studi di ricerca sul benessere, pensa, hanno osservato che le persone che sorridono spesso a sconosciuti percepiscono le giornate come più leggere, indipendentemente da quanto siano realmente impegnative. Quindi non serve un evento speciale, basta un piccolo gesto involontario quotidiano, come tenere la porta aperta a chi segue o fare un complimento sincero a chi lavora dietro un bancone. La proposta quindi mia di oggi è provare l'esperimento di Harvey Ball nella sua forma più semplice: un sorriso non richiesto, gratis, offerto senza aspettarsi nulla in cambio, e vedere quanto lontano riesce ad arrivare. Che dici, proviamo? Ma sì, proviamo. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: vale la pena sorpassare questi piccoli ostacoli del cuore. Ci sono Elisa e Ligabue su Dimestione Suono Soft. Prima degli news voglio ricordarti questo. Ottobre è il meraviglioso mese della prevenzione ed è il momento proprio giusto per iniziare a prenderti cura dei tuoi bellissimi capelli. Con l'Istituto Giglio puoi prenotare l'analisi SHS per il controllo completo della salute dei tuoi capelli e del tuo cuoio capelluto. Solo fino al 31 ottobre infatti l'analisi è in promozione, 39,90€ anziché 89. Ma attenzione, perché ci sono posti limitati. Non aspettare che siano i tuoi capelli a chiedere aiuto. Chiama subito tu il numero verde 800 134 787 e prenota la tua analisi SHS. Istituto Giglio a Milano, lo trovi in via Melchiorre Gioia e anche in tutta Italia. Visita subito istitutogiglio.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!

0: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Pomeriggio da Francesco Di Bruno. Angela Taccia, uno dei difensori di Andrea Sempio, indagato nella nuova indagine della procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco, è in tribunale a Pavia per ascoltare le intercettazioni. I legali hanno anche inviato un'istanza per sapere se

0: Sempio è indagato per corruzione. Il TAR ha bocciato i ricorsi contro la vendita di San Siro a Inter e Milan per 197 milioni, lavori che dovrebbero partire nella prima metà del 2027. Il comitato Simeazza però annuncia il ricorso al Consiglio di Stato. Lite in un bar a San Giuliano, ferito il titolare che è stato colpito con un bicchiere di vetro al collo e portato in ospedale a San Raffaele in codice rosso, in fuga l'aggressore. Picchia la moglie, 46enne in carcere, lei in una struttura protetta, la donna era fuggita dall'abitazione a Pogliano Milanese dopo l'ennesima serata di maltrattamenti, quindi la denuncia che ha fatto scattare le manette. Nobel per la chimica al francese Enrico Hagan e al giapponese Kenzo Sohai hanno sciolto il mistero sulla simmetria delle molecole. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
1: Eccola qui, una nuova ora insieme in questo bellissimo 7 ottobre. Sono Fabiana Sera, ti accompagno fino alle 17. Stiamo parlando un po' di sorrisi. Per esempio, mi piacerebbe proprio sapere il sorriso più bello mai ricevuto. Te lo ricordi? Che cosa bellissima. Avere una memoria, no? Positiva di un bel sorriso, che abbiamo detto fa bene a chi lo dona e a chi lo riceve. 320 20 41 433. Se ti ricordi un sorriso che ti ha fatto proprio felice, fammelo sapere che ti leggo tra pochissimo. Intanto un sacco di musica tutta insieme. Arriva Roberta Fleck con la sua meravigliosa Kill Me Softly. Buon pomeriggio.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: In una vera storia d'amore ci si innamora infinite volte.

0: Viva anche Noemi con Briciole, e tu l'hai appena ascoltata nel primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft, anche oggi la tua radio del benessere.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
4: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
5: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
4: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
5: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
6: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
7: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
8: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
9: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
10: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
11: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
10: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
12: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su

0: www.sicurezzacasa.it.
1: Fatto! Domani vengono a prendere le misure.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
4: Dimensione suono soft.

pianoforte. Basso. Batteria. E lo stile di Fulminacci.

Gianluca Grignani con Destinazioni Paradiso al 393 709 1000. È arrivato un messaggio: hai ragione, anche se non ti firmi, quindi ragazzi firmatevi così almeno posso salutarvi. Però mi scrivi che un sorriso di uno sconosciuto nelle giornate più buie può veramente cambiarti la giornata. Io sono completamente d'accordo, anche se noi sottovalutiamo la potenza di un sorriso e soprattutto se arriva da uno sconosciuto.

0: Lucio Battisti con un capolavoro assoluto che davvero ci fa sorridere, visto che il topic è un po' del primo pomeriggio. Amarsi un po' chiudere la nostra seconda ora insieme. Adesso cedo volentieri la linea, come sempre, alla nostra redazione.
1: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
2: E le bollette a sorpresa.
1: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
2: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
1: Lo vedo, è uno spazio a 5.
3: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te. O chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
6: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
8: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
7: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. Angela Taccia, uno dei difensori di Andrea Sempio, indagato nella nuova indagine della Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007. Questa mattina in tribunale a Pavia ha ascoltato le intercettazioni relative al suo assistito. Spunta intanto un altro atto dei RIS non depositato nel 2007 che segnalava la presenza di DNA maschile sui pedali della bici di Stasi. Il TAR ha bocciato i ricorsi contro la vendita di San Siro a Inter Milan per 197 milioni, i lavori avviene la prima parte del 2027, il comitato si meazza però annuncia il ricorso al Consiglio di Stato. Lite in un bar di San Giuliano, ferito il titolare che è stato colpito con un bicchiere di vetro al collo ed è stato portato da San Raffaele in codice rosso, in fuga l'aggressore. Picchia la moglie, 46enne, finisce in carcere, lei invece era una struttura protetta, la donna era fuggita dall'abitazione a Pogliano Milanese dopo l'ennesima serata di maltrattamenti, quindi la denuncia che ha fatto scattare le manette. Nobel per la chimica al francese Henri Kagan e alla giapponese Kenzo Sohai hanno sciolto il mistero sulla simmetria delle molecole. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Un'altra ora bellissima in questo primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft, ma se ti dicessi stimoli naturali, a che cosa penseresti? Cioè, a quelle cose che la natura ci regala, oppure

0: piccoli gesti quotidiani e che ci regalano tanto benessere. Ne parleremo nella prossima Good Life. Intanto prendi in mano un libro che hai a casa e dimmi, affiancato al concetto di stimolo naturale e benessere, che cosa ti fa pensare. Piccolo indizio, dai, che ti ha aiutato un sacco. Ti aiuto anche ascoltando insieme un discone pazzesco che ci piace un sacco e lo cantiamo insieme. Art Say I'm Sorry, ci sono gli Chicago. Buon pomeriggio.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: 20 agosto. Una lacrima scomposta scivola e si perde su quel binario. Io la vedo. Avverto la sua forza impetuosa, ma non ho il coraggio di fermarla. Quanto mi pentirò di non averlo fatto.

0: Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Mr. Lewis Capaldi con Before You Go, l'odore del libro quando lo appoggiamo al nostro naso, uno stimolo naturale bellissimo, topic della prossima Good Life.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
2: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
1: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
2: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
3: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
4: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
5: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
6: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
5: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
4: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
5: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
7: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
8: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
9: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
10: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: un gesto che in molti facciamo quasi senza accorgercene quando apriamo un libro. Anche tu lo fai, cioè lo avvicini anche tu al viso e ne annusi le pagine? E allora, non è una stranezza, in molti lo facciamo e quel profumo di carta, inchiostro e tempo ha persino un nome, si chiama bibliosmia. È una parola che indica proprio l'odore caratteristico dei libri, soprattutto quelli lì un pochino più vecchiotti, un po' più antichi, lasciati in biblioteca magari per anni, e nasce da una combinazione chimica di molecole liberate dalla carta durante il suo naturale invecchiamento, tra cui ci sono dei composti derivati dalla degradazione della lignina, che è una sostanza presente nelle fibre vegetali che possono proprio produrre note aromatiche simili a quelle della vaniglia. Ecco perché una biblioteca può avere quell'inconfondibile profumo un po' caldo, no? Accogliente, leggermente dolce, che riconosceremo a occhi chiusi. Ma la parte più affascinante riguarda gli odori, che sono strettamente legati alla memoria, alle emozioni. Quindi basta il profumo di una pagina, non so se ti è mai capitato, per riportarci magari alla biblioteca dell'università, della scuola, alla casa dei nonni, a un romanzo letto durante una vacanza. E allora, la prossima volta che apri un libro, prima di cominciare a leggere, concediti un piccolo rituale. Chiudi per un istante gli occhi e respira. La storia che stai per leggere comincia davvero ancora prima della prima pagina. E se ti è piaciuto questo contenuto, lo trovi anche su dimensionesonosoft.it con altre notizie green, ricette e curiosità legate sempre al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: È sempre un piacere riascoltare Strano il mio destino, la voce chiaramente quella della meravigliosa Giorgia. Concludere un'altra ora insieme qui su Dimensione Sono Soft. E adesso linea alla nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Pomeriggio da Francesco Di Bruno. Angela Taccia, uno dei difensori di Andrea Sempio, indagato nella nuova indagine della Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco nel 2007, e questa mattina il Tribunale a Pavia ha ascoltato le intercettazioni relative al suo assistito. Spunta intanto un altro atto dei RIS non depositato nel 2007 che segnalava la presenza di DNA maschile sui pedali della bici di Stasi. Botte alla moglie, 46enne, finisce in carcere, lei invece in una struttura protetta. La donna era fuggita dall'abitazione a Pogliano Milanese dopo l'ennesima serata di maltrattamenti, quindi la denuncia che ha fatto scattare le manette. Il bando del Comune di Milano per la gestione del Museo Mudec è andato deserto, nessuno ha presentato un'offerta, nemmeno 24 Ore Cultura, che gestisce lo spazio da 12 anni, ora il Comune bandirà una nuova gara con dei correttivi. Legge elettorale.

0: via libera della Camera anche la terza fiducia, domani il voto finale a scrutinio segreto. Nobel per la chimica, al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Sohai hanno sciolto il mistero sulla simmetria delle molecole. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
1: Grazie ancora una volta ai nostri giornalisti e alla nostra redazione per il consueto aggiornamento. Grazie a te che hai scelto Dimensioni Sono Soft anche per questo pomeriggio. Sono Fabiana Sera, sono abbastanza emozionata per questo evento sul territorio che ho da proporti, bellissimo davvero, si alzano le mani, si fa un applauso, però non voglio spoilerartelo subito perché abbiamo un sacco di musica da ascoltare tutta quanta attaccata, tutta insieme. Il primo è davvero un pezzo storico, arriva Billy Joel, This is the time to remember, e tra un po' ti parlo di un evento troppo bello, sono emozionata.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: La meraviglia di pensarsi in contemporanea è di saperlo anche senza saperlo.

0: Dimensione suono soft. Emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Mica con Happy Ending, io tra un po' ti parlo di una mostra meravigliosa che inaugura domani dall'8 ottobre al 21 febbraio a Milano. Arriva Matisse.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
7: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
6: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
7: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
8: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
9: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
10: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
11: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
10: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
12: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
13: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
14: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
13: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
14: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
13: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings, con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
2: Dimensione suono soft.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raf.

0: Don't worry, be happy.
1: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Eros Ramazzotti, Amarti e l'immenso Per me con Antonella Bucci, e io sono davvero molto emozionata perché quando arrivano grandi capolavori, in questo caso ti sto parlando di Matisse, c'è solamente da emozionarsi. Ti ho detto da domani, quindi dall'8 ottobre al 21 febbraio 2027, arriva Matisse, il mondo in una stanza, un progetto meraviglioso dedicato al rapporto tra Matisse e le culture incontrate nel corso dei suoi studi e dei suoi viaggi, e non perderlo, è un percorso che si articolerà in 8 sessioni e riunisce circa 100 opere tra dipinti, lavori su carta e sculture provenienti da prestigiosi istituti internazionali. Non perderlo al MUDEC fino al 21 febbraio. Adesso c'è Osier.

0: emozionata come una bambina, perché sta per partire anche la seconda stagione della serie dedicata alla loro vita, gli 883 con gli anni. Prima dell'Ignos facciamo un piccolo recap e ci salutiamo. Oggi abbiamo parlato di due cose bellissime, ovvero il potere del sorriso in questa giornata così importante, ovvero la curva più bella che abbiamo, se vuoi, e di quanto sia potente regalarla anche a una persona che non conosciamo. Ma chi siamo noi per non cambiare in meglio le giornate degli altri? E poi quando lo riceviamo ci fa sempre molto piacere. E poi Seconda Good Life è dedicata a questa bibliosmia, ovvero l'abitudine che abbiamo anche un po' incosciente di odorare i libri, no? Quelli lì anche un po' vecchiotti, e abbiamo capito che è anche una reazione chimica, perché la carta un po' vecchiotta ci fa proprio, beh, cioè proprio ci piace annusare i libri, ci riporta alla memoria cose belle dell'infanzia. Va bene, dai, ti saluto, ti ringrazio, se vuoi ci sentiamo domani sempre a partire dalle ore 13. Ogni bene per te.
1: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
2: E le bollette a sorpresa.
1: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
2: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
1: Lo vedo, è uno spazio a 5.
3: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5 con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia!

0: festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. A giudizio per lesioni colpose un medico di pronto soccorso e tre ortopedici del Policlinico di Monza che nel marzo 2023 hanno messo un gesso sbagliato a una 56enne che si era fratturata un polso, provocandole danni irreversibili al braccio. Il processo dovrebbe aprirsi a novembre. Era ai domiciliari, si trova ora in carcere a Brescia il 21enne di origini argentine Matias Pascual, condannato per l'omicidio di un 42enne avvenuto all'alba del 1 gennaio 2025 a Provaglio di Seo, dove era in corso una festa di Capodanno. Da domani al MUDEC di Milano apre al pubblico Matisse, il mondo in una stanza, in mostra fino al 21 febbraio prossimo circa 100 opere e una selezione di oggetti, tessuti e foto provenienti da importanti istituzioni internazionali. Calcio, la Turchia pronta a esonerare Vincenzo Montella, pesano le 4 sconfitte in Nations League, già scelto il sostituto. Hanno risolto un mistero vecchio di oltre un secolo, il Nobel per la chimica a Enrica Gan e Kenzo Soai, registi delle molecole specchio. Domani si assegna quello per la letteratura. L'informazione torna tra un'ora.
3: E così siamo arrivati a mercoledì, è il 7 ottobre 2026. Stai ascoltando il pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Io sono Roberto, ringrazio e saluto Fabiana Sera, ti accompagnerò anche oggi fino alle 21, quindi 4 ore di splendida musica e poi ci sarà Francesca Romana Barberini, le nostre notizie di Good Life, Enrico Mentana, la nostra redazione, e allora iniziamo con un aforisma e una dolce canzone d'amore.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
4: Quando ti chiedi cos'è l'amore, immagina due mani ardenti che si incontrano, due sguardi perduti l'uno nell'altro, due cuori che tremano di fronte all'immensità di un sentimento e poche parole per rendere eterno un istante.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Ricordi questa cover? Mats Langer, nel pomeriggio della tua radio del benessere con la sua versione di You're Not Alone.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
5: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
6: Officine Locati presenta Benvenuti a Casa Cinesca.
7: Sarà! Come facciamo a fare una vacanza al Lido di Locarno, a giocare con le paperelle, i coniglietti e i gamberetti della piana di Magadino senza far entrare da porte e finestre Om Gon Kan Gad Rat Vak Shat Per Pom? La soluzione è una sola, la Claire della Claire.
6: Officine Locati, dal 1925 la vera fabbrica di chiusure di sicurezza per la tua casa, anche beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
8: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings, con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
9: È arrivato il sottocosto d'Ambros, prezzi imbattibili, convenienza e risparmio garantito. Bon Roll Aia con spec 680 grammi a soli 4,89 euro. Tonno in olio di oliva 3x70 grammi a soli 1,60 euro. Orata 400-600 grammi a soli 7,29 euro al chilo. Scopri tutte le offerte sottocosto su d'Ambros.it.
10: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
11: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
10: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
11: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
12: La modalità vacanza è terminata.
13: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
14: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
15: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
16: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
15: Dimensione Suono Soft.

0: Eh sì, sono passati 50 anni dall'uscita di questo disco storico di Stevie Wonder, The Songs in the Key of Life, Isn't She Lovely, su Dimensione Sonosoft. Ed ora è il momento di Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. Allora, c'è un frutto che appena raccolto è quasi immangiabile perché è duro, aspro, allappante. E il bello è che per gustarlo bisogna aspettare che diventi marrone, morbido e apparentemente troppo maturo. Di che cosa sto parlando? Ma della sorba, che è uno dei frutti più curiosi e anche dimenticati delle nostre campagne. Il primo segreto è proprio questo: la sorba ha bisogno di tempo. È il frutto del Sorbus domestica, ovvero il sorbo, che è un albero antichissimo della famiglia delle rosacee, che è diffuso nell'Europa meridionale e nell'area mediterranea ed è conosciuto fin dall'antichità. Anche i romani ne apprezzavano i frutti. Le sorbe si raccolgono generalmente in questi giorni tra settembre e ottobre, ma non si mangiano subito, mi raccomando. Dopo la raccolta vengono tradizionalmente sistemate sulla paglia e lasciate maturare lentamente, il cosiddetto ammezzimento. La polpa si ammorbidisce, il colore vira verso il bruno, insomma diminuisce poi la stringenza e compaiono con le note più dolci e aromatiche che insomma fanno diventare questo frutto davvero molto buono. Insomma, con la sorba l'attesa fa davvero parte della ricetta. Può sembrare una mela in miniatura o anche una piccolissima pera, e quando è pronta la polpa bella morbida, quasi farinosa, e un gusto dolce acidulo e leggermente tannico. Vi svelo un segreto: la sorba contiene naturalmente sorbitolo, e il nome di questo zucchero alcol deriva proprio dal latino sorbus, perché fu isolato per la prima volta dalle bacche del sorbo nell'Ottocento. Dal punto di vista nutrizionale troviamo inoltre pectine, potassio e composti fenolici. E in cucina, beh, la sorba, una sorba ben ammezzita, si può mangiare così al naturale, cioè una sorba bella maturata, ma è buonissima anche per preparare delle confetture, le gelatine, anche delle composte, e anche nelle mostarde sta benissimo. Un tempo veniva utilizzata anche per preparare delle bevande fermentate. Ma il vero segreto della sorba, secondo me, è un altro. Ci ricorda una cucina in cui si conoscevano i ritmi della natura e si sapeva aspettare. Dovremmo tornare a riscoprire proprio il tempo. Noi invece torniamo qui su Dimensione Sonosoft domani mattina per scoprire insieme nuovi segreti in tavola. Intanto vi auguro una buona serata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Oltre, il bellissimo album di Claudio Baglioni e questa canzone che tocca veramente il cuore. Mille giorni di te e di me nel pomeriggio di Dimensione Sono Soft. E prima delle notizie, un messaggio per te. Ottobre è il mese della prevenzione ed è il momento giusto per iniziare a prenderti cura dei tuoi capelli. Con l'Istituto Giglio puoi prenotare l'analisi SHS per il controllo completo della salute dei tuoi capelli e del cuoio capelluto. Solo fino al 31 ottobre l'analisi è in promozione a 39,90€ anziché 89. Ma attenzione, i posti sono limitati. Non aspettare che siano i tuoi capelli a chiedere aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota la tua analisi SHS. Istituto Giglio a Milano, in via Melchiorre Gioia e in tutta Italia. Visita istitutogiglio.it.
1: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
2: E le bollette a sorpresa.
1: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
2: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.

0: fronte!
1: Lo vedo! È uno spazio a 5!
2: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5, con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
2: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. A Milano, in Regione Lombardia, è stato fatto un punto sulla situazione ambientale a seguito dello sversamento di idrocarburi lungo il Naviglio Grande dello scorso 8 settembre, frutto di due distinti episodi. Presenti anche rappresentanti di ARPA e i sindaci dei comuni interessati. Bergamo piange la scomparsa della pallavolista Stefania Corna, l'atleta 35enne era malata da tempo, venerdì i funerali. A giudizio per lesioni colpose un medico di pronto soccorso e tre ortopedici del Policlinico di Monza che nel marzo 2023 hanno messo un gesso sbagliato a una 56enne che si era fratturata un polso, provocandole danni irreversibili al braccio. Il processo dovrebbe aprirsi a novembre. Giornate fai d'autunno sono 131, di cui 117 in via straordinaria, i luoghi che sabato 10 e domenica 11 ottobre apriranno al pubblico, in 48 comuni della Lombardia. Caro carburanti, valutiamo accise mobili, ma spero si ripristini pienamente il price cap, così da spalato la premier Giorgia Meloni. L'informazione torna tra un'ora.
5: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Mi viene da ridere perché questo è un evento a dir poco geniale e divertente. Non è una gara ma una pedalata in compagnia. Ritmo lento solo per il gusto di pedalare. Una sola regola: vestirsi male, possibilmente con magliette da ciclismo, Salassandir, con colori fluorescenti e grafiche di dubbio gusto, ancora meglio se dannata e consumate. È la Pannolata, evento in programma a Milano questa domenica 11 ottobre, organizzato da Pannolati, pagina Instagram che pubblica foto di ciclisti con outfit poco alla moda, ma non solo. L'appuntamento è presso l'Eroica Café in via Tabacchi a Milano alle 9 del mattino, mentre l'arrivo è previsto a Morimondo, borgo sul Naviglio di Bereguardo. Quella di domenica 11 ottobre sarà il secondo raduno dei Panno, un evento simile era stato organizzato a febbraio del 2020.

0: 2025 ed erano stati premiati i migliori panno che si presentarono al Via. Tutte le informazioni per questa giornata e per questa esperienza insolita e divertente le trovi sul sito fillmebike.it.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Io e te abbiamo ancora tanto da dirci. Dobbiamo solo smettere di usare le parole.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: il tempo, tu restami un po' addosso.
1: Il suo nuovo album si intitola Cicale ed è uscito il 18 settembre e tutti i suoi successi potrai ascoltarli e potrai applaudire Malika Ayane nel suo tour che toccherà ovviamente anche la città di Milano, appuntamento al Teatro Arcimboldi il 10 novembre.
2: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suonosoft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suonosoft, la radio del benessere a portata di mano.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.
1: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
4: La modalità vacanza è terminata.
5: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Farisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Farisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
6: Farisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
7: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
8: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
7: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
8: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
9: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
10: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
11: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.

0: pizza.
1: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
0: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartare d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
1: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
0: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
1: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
2: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: La musica dei ricordi con Eurythmics e There Must Be an Angel su Dimensione Suono Soft, e tanti successi di un artista italiano li potrai ascoltare a breve, perché manca pochissimo per il suo appuntamento milanese con il tour Certe Notti 2026. Sto parlando ovviamente di Ligabue, 24 ottobre all'Unipol Dome, e ora anche su Dimensione Suono Soft con un suo classico, Ho Messo Via.
1: Ho messo via un po' di rumore, dicono, così si fa,

0: È sempre una grande emozione riascoltare la sua voce e i suoi successi con Earth Song, su Dimensione Sono Soft, Michael Jackson.
1: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
2: E le bollette a sorpresa.
1: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
2: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
1: Lo vedo, è uno spazio a 5.
3: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
5: Le uova naturelle.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
11: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
12: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
13: Anch'io, anche.
11: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
13: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
11: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
14: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
15: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
14: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
16: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
17: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. La sicurezza nelle scuole e negli eventi sportivi, le partite del 13 ottobre di calcio Inter Bruges e di basket Olimpia Milano Real Madrid. Al centro del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che si è riunito oggi a Milano. 1200 pietre bianche e 1200 rose bianche davanti al Comune di Milano in Piazza Scala al flash mob per ricordare le vittime di Hamas del 7 ottobre, organizzato dalle associazioni pro-Israele. Bergamo piange la scomparsa della pallavolista Stefania Corna, l'atleta 35enne era malata da tempo, venerdì funerali a Boltiere. A giudizio per lesioni colpose un medico di pronto soccorso e 3 ortopedici del Policlinico di Monza che nel marzo 2023 hanno messo un gesto

0: passo sbagliato a una 56enne che si era fratturata un polso, provocandole danni irreversibili al braccio. Il processo dovrebbe aprirsi a novembre. Fonti dell'Unione Europea, atteso per domani l'ok della Commissione alla clausola proposta dall'Italia su energia e difesa. L'informazione torna tra un'ora, spazia del Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: È chiaro che il governo vive una fase cruciale, con un occhio alla legge elettorale e l'altro alla situazione, alla difficilissima situazione internazionale e soprattutto ai suoi risvolti energetici che riguardano il nostro paese. E Giorgia Meloni ha annunciato che il governo è pronto a agire sulle accise mobili e ha anche aggiunto che all'Unione Europea il nostro paese non ha chiesto libertà di spesa, ha chiesto di poter agire congiuntamente per fronteggiare la situazione che si è creata con il caro carburanti e soprattutto con la crescita dell'inflazione che fa da moltiplicatore di tutte le spese. È un problema che l'Europa deve affrontare congiuntamente, perché congiuntamente ne è stata investita da est con la guerra d'Ucraina, da sud con le guerre mediorientali. Ed è quindi assolutamente necessario, in costanza di una sordità di Washington, agire insieme. Che sia la nostra Presidente del Consiglio e il nostro governo a chiedere più Europa è sostanzialmente una contraddizione in termini per chi ha seguito la politica di questi anni. E la sorpresa è semmai che sia da Bruxelles che si fanno un po' orecchie da mercante a tutto questo. Perché il problema non riguarda l'Italia, non riguarda solo l'Italia, riguarda tutti gli altri paesi, tra l'altro due di essi sicuramente non a guida conservatrice, la Spagna e la Francia, hanno un dannato bisogno di un segnale europeo anche per calmierare l'inflazione, soprattutto la Francia, che ha tutti i conti in disordine come e più dell'Italia.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
3: Buonasera, sono Roberto e questa è Dimensione Suonosoft. Un ringraziamento va alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti e allora siamo pronti per tornare ai nostri dolci successi di ieri e di oggi. Un nuovo aforisma d'amore e poi una band che nel 2027 tornerà nuovamente a esibirsi in Italia. Sto parlando dei Simply Red, li ascolteremo con Say You Love Me.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: C'è sempre qualcosa di miracoloso in una storia d'amore, anche se finita.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: Era Jess Glynn con Take Me Home su Dimensione Sonosoft e questa sera, nell'ultimo appuntamento Good Life, ci occuperemo del cavolo riccio e dei suoi benefici.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: La modalità vacanza è terminata.
9: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate, chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
10: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro. Officine Locati presenta Benvenuti a Casa Cinesca.
11: Sara! Se vogliamo andare 30 secondi e mezzo a fare la spesa oltre confine e abbiamo paura che qualche manigoldo entri da porte e finestre a far ballare la scorta di sugus e ciculati che abbiamo nel sotterraneo, come facciamo? La soluzione è una sola, la Claire della Claire.
10: Officine Locati, dal 1925 la vera fabbrica di chiusure di sicurezza per la tua casa, anche beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
12: È arrivato il sottocosto d'Ambros, prezzi imbattibili, convenienza e risparmio garantito. Stinchi di suino a soli 2,99 € al chilo, biscotto Rosaiva Baoletto 2 kg all'incredibile prezzo di 4,56 €, zucca Delica a soli 99 centesimi al chilo. Scopri tutte le offerte sottocosto su d'Ambros.it.
13: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
14: Nelle prossime ore perturbazione attiva sul Piemonte e sulla Lombardia con fenomeni diffusi nelle ore serali. E nella giornata di giovedì transiterà una nuova perturbazione che porterà dei fenomeni già dal mattino particolarmente intensi. Risulteranno a sfondo temporalesco nelle ore serali, specialmente sulle zone di pianura. Le temperature massime diurne su Torino e su Milano toccheranno i 19 gradi. Tutti i dettagli in merito come sempre sull'app di Trebi Meteo.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: John Lennon con Woman su Dimensione Suono Soft, e nell'ultimo appuntamento Good Life di oggi, cucina e benessere, perché parliamo del cavolo riccio questa sera. Conosciuto come kale, è un alimento molto apprezzato nella cucina sana e sostenibile grazie al suo elevato contenuto di ferro, calcio, potassio, fibre e vitamine A, C e K. Ricco di antiossidanti, viene presentato come ingrediente utile per sostenere le difese dell'organismo. Può essere consumato in estratti e smoothie con mela verde, zenzero e limone, oppure trasformato in gustose kale chips condite con olio, sale e lievito alimentare e cotte al forno. Inserire regolarmente verdure a foglia verde nella dieta contribuisce ad un'alimentazione varia e nutriente, migliora la flora batterica, apporta benefici alla pelle e dimostra come la cucina sana e consapevole possa rivelarsi incredibilmente gustosa e appagante per il palato.
1: Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Devi assolutamente farti questo regalo, devi assistere ad un concerto di Fabio Concato, e tornerà anche in Lombardia con il suo tour. Il 21 dicembre sarà a Brescia e ancora il 21 gennaio 2027 a Pavia, 22 e 23 febbraio sarà al Teatro Manzoni di Milano, e ancora ci sono delle date: il 2 aprile 2027 ovviamente sarà a Cremona, il 7 maggio a Gallarate e il 15 maggio a Bergamo. Un messaggio per te: ottobre è il mese della prevenzione ed è il momento giusto per iniziare a prenderti cura dei tuoi capelli. Con l'Istituto Giglio puoi prenotare l'analisi SHS per il controllo completo della salute dei tuoi capelli e del cuoio capelluto. Solo fino al 31 ottobre l'analisi è in promozione a €39,90 anziché €89. Ma attenzione, i posti sono limitati. Non aspettare che siano i tuoi capelli a chiedere aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota la tua analisi SHS. Istituto Giglio a Milano, in via Melchiorre Gioia, e in tutta Italia. Visita istitutogiglio.it.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
4: E le bollette a sorpresa!
3: Dobbiamo uscire da questo mare.

0: certezze.
1: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte!
0: Lo vedo! È uno spazio a 5!
2: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità? Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5, con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino, fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merci. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. 2 incidenti sul lavoro in Lombardia. Nel Comasco un 79enne caduto da una catasta di legna alta 4 metri è stato portato in codice rosso all'ospedale di Varese. A Mantova un operaio 61enne in rianimazione è caduto dal pianale di carico di un camion a Via Dana. La sicurezza nelle scuole e negli eventi sportivi, le partite del 13 ottobre di calcio, Inter Bruges e di basket Olimpia Milano-Real Madrid, dal centro del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è riunito oggi a Milano. Ansia e depressione a Bergamo, screening gratuiti domani e venerdì in via Garibaldi. Sono rivolti a donne in menopausa, gravidanza e postparto e ai loro partner. Prenotazione online obbligatoria dalla pagina dedicata alla giornata della salute mentale. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha firmato 3 provvedimenti di grazia per altrettanti condannati. In Francia, il premier Sébastien Lecornu. Nessuno può restare indifferente, ha detto, alle angosce degli studenti. L'informazione torna tra un'ora.
9: Grazie alla nostra redazione. Sì, dopo le notizie inizia la nostra ultima ora insieme qui su Dimensione Suono Soft in questo mercoledì 7 ottobre. Sono Roberto e sono pronto per farti ascoltare un nuovo aforisma d'amore interpretato come sempre da una delle grandi voci del cinema e poi per i dolci successi George Michael, Jesus to a Child.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
11: Uno spettacolo per gli dèi, la vita di 2 innamorati.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Moda insieme a Jarabe de Palo con Come un pittore nella sera della tua radio del benessere. Torneranno tra poco i nostri successi e attenzione perché ci sarà anche l'aggiornamento meteo.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
3: Dunque vediamo, spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè.

0: Mac, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
1: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
0: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
1: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
2: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings, con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
3: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
4: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
3: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
5: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
7: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
7: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
8: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
9: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a €347 al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo €5.700, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata €16.811 solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
10: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
11: Nelle prossime ore perturbazione attiva sul Piemonte e sulla Lombardia con fenomeni diffusi nelle ore serali. E nella giornata di giovedì transiterà una nuova perturbazione che porterà dei fenomeni già dal mattino particolarmente intensi. Risulteranno a sfondo temporalesco nelle ore serali, specialmente sulle zone di pianura. Le temperature massime diurne su Torino e su Milano toccheranno i 19 gradi. Tutti i dettagli in merito come sempre sull'app di Trebi Meteo.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

doni musicali che vanno assolutamente trattati con assoluto rispetto. Sting con Fragile nella sera di Dimensione Sonosoft. E per continuare con i grandi e straordinari capolavori della musica, Queen, Heaven for Everyone.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ma che stile! Come ultima canzone del nostro mercoledì insieme nella sera di Dimensione Sono Soft. At last! La voce era quella di Etta James. Eh sì, ho proprio detto ultima canzone, perché anche per oggi, per quel che mi riguarda, è tutto. Sono Roberto, grazie per l'ascolto. Tra pochissimo tornerà la redazione per un ultimo appuntamento con le notizie, poi le nostre canzoni d'amore a tenerti compagnia, e domani mattina si tornerà nuovamente in diretta alle 6 e ci sarà Laura Buono ad attenderti per la sveglia. Anche io ti aspetto domani, come sempre, alle 17 qui sulla tua radio del benessere. Ciao!
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
2: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
3: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime.

0: Prime il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings, con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Si teme per la vita di un tredicenne ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Bergamo. Si è accasciato al suolo mentre stava giocando a calcio nell'oratorio di Cremezzeno, frazione di San Paolo, nel Bresciano. Due incidenti sul lavoro in Lombardia. Nel Comasco, un 79enne caduto da una catasta di legna alta 4 metri è stato portato in codice rosso all'ospedale di Varese. A Mantova, un operaio 61enne in rianimazione è caduto dal pianale di carico di un camion a Viadana. La sicurezza nelle scuole e negli eventi sportivi. Le partite del 13 ottobre di calcio, Inter Bruges e di basket, Olimpia Milano Real Madrid. Al centro del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che si è riunito oggi a Milano. Giornate fai d'autunno sono 131, di cui 117 in via straordinaria. I luoghi che sabato 10 e domenica 11 ottobre apriranno al pubblico in 48 comuni della Lombardia. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha firmato 3 provvedimenti di grazia per altrettanti condannati. Verrà assegnato domani il premio Nobel per la letteratura. È tutto per l'informazione. Buona serata con Dimensione Suono Soft.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: Eppure altro non desidero se non ciò che già possiedo. Il cuore mio, allo stesso modo del mare, è privo di limiti. E ancora come il mare il mio amore è profondo. Più te ne do e più ne ho, poiché entrambi sono infiniti.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
3: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 €. Posti limitati.
2: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
4: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
5: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 € al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 €, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 € solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
6: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 € in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
1: Canzoni d'amore.

Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
4: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
3: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
4: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amare è prestarti il mio libro preferito e non preoccuparmi che tu veda cosa ho sottolineato.

Sentimenti travolgenti. Sentimenti veri. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Sonoro.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
3: Officine Locati presenta Mamma si è ristretto il garage.
4: Allegrisa, Allegrisa, avete lasciato parcheggiato la vostra Taunus verde smeraldo sotto al sole della Brianza Lecchese e si è slargata e non ci passa più in garage? La soluzione è una sola, precisa.
3: Officine Locati, la basculante che elimina i contrappesi. Allarga il garage fino a 15 cm in poche ore senza opere murarie e beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Era di moda anni fa farsi beffe dell'amore a prima vista, come di una ridicola fantasia. Ma le persone che pensano e quelle che sentono profondamente hanno sempre affermato la sua esistenza.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni e ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spero giurarono, che non è.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante Terraferma.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings, con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Ogni frammento di canzone

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Da quando mi sono innamorata di te, ogni cosa si è trasformata ed è talmente piena di bellezza. L'amore è come un profumo, come una corrente, come la pioggia. Sai, cielo mio, tu sei come la pioggia e io come la terra. Ti ricevo e accolgo.

0: Toni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Tu mi hai svelato cose che in me tenevo segrete. Sei stata per le corde dell'anima il sussurro notturno del vento.